Celodex Radio, the Tech News. Today is October 12, 2006. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Amazon is reportedly eyeing a multi-billion dollar acquisition of Descartes, a three-year-old startup making waves in the generative AI space. While the company has kept its revenue figures private, its specialized technology in high-fidelity world modeling has caught the attention of tech giants. This potential move highlights a growing trend where infrastructure leaders are aggressively securing cutting-edge research to power the next generation of immersive digital environments. The U.S. Air Force will purchase data collected by Winborne Systems' fleet of autonomous weather balloons under a new contract worth nearly $50 million. Winborne currently has about 700 weather balloons flying around the globe, collecting atmospheric sensor readings that the company sells to customers and feeds into its own AWeather forecasting model. As artificial intelligence becomes increasingly capable of independent action, a critical legal and ethical question is emerging, sta sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Leet Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. E-Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lead Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. E-Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. E-Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore del

che affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. E-Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lead Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lead Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. E-Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lead Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale.

artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. E-Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lead Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Lee Tkaragbur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di

intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 12 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'IIT Kharagpur sta ampliando la propria presenza nel settore dell'istruzione digitale con il lancio di una nuova serie di corsi online di specializzazione e di certificazione focalizzati sull'intelligenza artificiale. Questi programmi sono pensati per offrire a studenti e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro una formazione tecnica di alto livello presso uno dei principali istituti di ingegneria dell'India. Proponendo queste certificazioni online, l'istituto mira a colmare il divario di competenze e a rendere l'esperienza specializzata nell'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, chiede un cambiamento radicale nel modo in cui l'industria tecnologica affronta l'intelligenza artificiale, esortando a considerare i sistemi di intelligenza artificiale potenti come minacce significative per la sicurezza. Egli sostiene un approccio a freno di emergenza, sottolineando la necessità di robuste tutele per prevenire l'uso improprio di modelli avanzati. Mentre le capacità dell'intelligenza artificiale continuano ad accelerare, l'avvertimento di Nadella mette in luce l'urgenza crescente per sviluppatori e decisori politici di dare priorità alla sicurezza rispetto a una rapida implementazione. Il Galles mira a rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, mentre il ministro per le imprese si reca a Boston per stringere nuovi legami commerciali. La missione si concentra sul consolidamento delle connessioni all'interno dei settori dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione. Interagendo con uno dei principali centri tecnologici al mondo, il governo gallese spera di creare nuove opportunità affinché le imprese locali possano espandersi a livello internazionale. L'intelligenza artificiale sta andando oltre le singole applicazioni per entrare direttamente nei vostri messaggi di testo personali. Un nuovo riepilogo mette in luce i principali agenti di intelligenza artificiale capaci di operare all'interno degli SMS e delle piattaforme di messaggistica per gestire tutto, dalla pianificazione quotidiana a compiti complessi. Che si tratti di un pianificatore di viaggi dedicato, di un assistente specializzato per la famiglia o di uno strumento per la coordinazione sul posto di lavoro, questi agenti stanno rendendo l'intelligenza artificiale conversazionale più integrata nelle nostre comunicazioni quotidiane. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa

certi errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.